lo sai che tiri un sol viva? Sì, dalla voce para me. Sarà mai che lo so, viva, viva.